wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani nella faccia di blu.

0: No wonder my head. These J.C. Penney shorts are murder, I'll tell you.
1: Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani la faccia di blu.